0: kalkal loptu doni kaziya kada kishana soda Greenland kishana doni larda pori chisa de di tare ida zana la tanza kandoro
1: kasa di jirisa din kaziya sendia Greenland madakal turo
0: paraskram doni kasa di kamaya ndara sonin yim lada misal saya kika jirelan itakatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.